avete che vi condata che vi condata chi se l'avrebbe mai immaginata chi mai immaginata questa nazione da mascalzone da mascalzone da mascalzone e lo suo impegno non deve mancar e lo suo impegno non deve mancar. Ora vedete che umbilioso che umbilioso come s'accende impetuoso nuove sentire quel che vuol dire nuove sentire da giustamente non fa parlar da giustamente non fa parlare.

0: risparmio del bel loro, quasi salva anche del coro, col baratto che vien fatto, signor sì, che bene andrà, bene andrà.
1: Ma mi corminano a risparmio ve pensando
0: al risparmio del bel loro
1: il mondo ridda che con ne scappar se lascerà
0: col baratto che vien fatto.
1: Ma mi corminano,
0: signor sì che bene andrà,
1: a risparmio va pensando,
0: signor sì che bene andrà.
1: Ma ruminando,
0: sì signore che bene andrà. Ci ho pensato.